0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: ondequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01,
4: la musica della strada che diventa la tua playlist.
5: When it's got the music, I think God, Kufa Mada, featuring

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila! La risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni.
1: Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro. iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: grandequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche, la trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte.

bocca in bocca e alla stazione successiva molta più gente di quando partiva. Chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza fra un miserere e un'estrema unzione il ben effimero della bellezza, la vuole accanto in processione e con la Vergine in prima fila e Bocca di Rosa poco lontano si porta a spasso per il paese.

0: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
2: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
3: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
2: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione. Time to make the club go up, time to shut the club down. This is not how I woke up, but it's how I look now. If you leave with me, we'll be on till morn. Then we rinse and repeat.

0: get back.
1: Thanks, Mo.
2: I'd like to say thank you on behalf of the group and ourselves, and I hope we pass the audition.
3: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
4: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
5: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
4: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
5: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
6: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: rondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: rondequadre.polito.it.
1: Bruno, ci sei?
2: Siamo in invito, attaccamo.
3: Casugno, vai Marta, attacca tu.
1: Ragazzi, per l'ultima volta, in italiano per favore, è Torino Free Time.
4: Torino Free Time.

0: Mamma mia, signori, asciughiamoci le lacrime.
1: È scesa la lacrimuccia quando Marta ha detto per l'ultima volta, ragazzi.
0: Il mio cuoricino si è spezzato. Non so se i nostri ascoltatori e ascoltatrici l'hanno sentito, ma veramente.
1: The Last Dance, ragazzi.
2: L'ultima volta e addirittura non ci sono nemmeno io.
0: Esatto, perché anche oggi, anche per questa puntata, non solo la scorsa, anche questa, il nostro caro amico Bruno è lontano.
1: Ma dove sei arrivato in autostop? Bruno, raccontaci, dove sei? Come sta andando l'autostop?
0: Stai risalendo.
2: Sì, sto risalendo a nuoto.
0: Hai cambiato.
2: Un tronco a cui appendermi e quindi per ora faccio la puntata mentre sto appeso a questo tronco che galleggia.
1: Ma lì, almeno lì prende, giusto? Sei vicino Costa.
2: No, ma secondo me sono con roaming dati e sto...
1: Quindi ragazzi, se perdiamo Bruno, sapete perché adesso, no?
0: Ma a noi piace così. Cioè, anche nell'ultima puntata dobbiamo farci riconoscere, no? Sarebbe tutto troppo semplice. Noi no, noi ci facciamo riconoscere, quelli di Torino Free Time.
1: Bravi, capito? Gli unici persone che hanno sempre problemi ogni episodio, cioè, sempre noi, ragazzi.
0: Ma i nostri ascoltatori ci vogliono bene anche per questo.
1: Sì, sono d'accordo.
2: Io direi in realtà che potremmo andare con l'ultima canzone che ha scelto Vito e iniziare questo nostro ultimo episodio.
1: Ma io vorrei dire un'altra cosa, cioè, scusami Bruno, cioè, io avevo conquistato questo slot, ma Bruno aveva già scelto questa canzone e quindi mi ha praticamente imposto di lasciargli lo slot.
0: No, diciamo che era un consiglio.
1: Era un consiglio, però, cioè, nel senso, lui da questo tronco è riuscito a impormi che questo sarà lo slot di Bruno. Va bene, Bruno, prese
2: la vita, ragazzi.
1: No, no, puoi lanciare la canzone, Bruno. Lanciala.
2: La canzone è molto cupa, un po' nostalgica di questo stage, di questo teatro un po' cupo, come noi all'ultimo episodio. L'hai scelta tu per questo. La canzone di cui che andremo a ascoltare adesso è Marianne dei Fontaine.

0: Allora, questa canzone non la conoscevo, non ho capito chi devo ringraziare, se Bruno o Vito, quasi sono picchiati, non lo so, a distanza.
1: No, sicuramente non devi ringraziare me, devi ringraziare Bruno.
0: Però set al mood, anche
2: comunque,
0: se...
2: Comunque non la conoscevi perché è una canzone, un nuovo singolo appena uscito, in anticipazione dell'album dei Fontaine D.C. che verrà pubblicato adesso.
0: Ah, ecco perché.
2: Per qualche settimana, quindi... L'ho messa anche perché è un nuovo pezzo, un nuovo brano.
0: Volevi fare pubblicità, va bene.
2: No, ogni fine è un nuovo inizio, quindi...
0: Certo, mamma mia, cioè, la perla del giorno.
1: Mamma mia, veramente, voleva dare fastidio a me Bruno oggi, va bene, non ti preoccupare Bruno. Ci ricorderemo questo ultimo giorno come il nostro più grande litigio.
2: Tu stai parlando tanto perché secondo me hai scordato che momento è.
0: Ah,
2: è
0: yeah.
2: Il momento del quiz.
1: Ah...
0: Eccolo il jingle.
1: E funziona ragazzi, eh? L'ho trovato, non lo trovo più. Ho detto dov'è?
2: Ci ha messo una settimana, dalla scorsa settimana, mentre io nuotavo per risalire a Torino, lui cercava il jingle.
1: Bravo Bruno, ti fanno pure gli applausi per la battuta, complimenti. Grande battuta, grande.
2: Guarda, secondo me oggi la azzecchi, perché...
1: Pure la scorsa l'ho azzeccata, ti voglio sottolineare. Intanto non ce l'ho slotto oggi. Quindi a me azzeccarlo o meno oggi non guadagno niente, ragazzi.
0: Esatto, cioè non c'è più niente in palio.
1: Non c'è più niente in palio.
0: L'orgoglio, l'orgoglio.
1: Per l'orgoglio, dai.
2: Amicizia.
1: Ok, dai, giochiamoci l'amicizia con questo quiz.
0: Porca.
2: Il quiz che ti faccio oggi è sempre sulla base torinese. Forse
1: certo.
2: Base potrebbe essere anche qualcosa di culinario. Infatti oggi parliamo dello storico grissino torinese, il Rubatà, che vanta tra nel mondo grandissimi estimatori. E infatti il quiz di oggi è proprio su un estimatore in particolare. Infatti lo storico grissino vanta estimatori storici. Tra questi un famosissimo personaggio che si faceva spedire regolarmente quintali di questa specialità sabauda, ribattezzandola affettuosamente i piccoli bastoncini di Torino. Non ti dico la lingua in cui lo diceva, perché prima
0: sarebbe
2: sbagliare la pronuncia e secondo non sarebbe troppo facile. Io ti do tre opzioni stavolta, e tu mi devi dire quali di questi si faceva spedire questi grissini torinesi. Il primo è Re Luigi XIV, anche detto Re Sole, che li impose come sostituti del pane alla corte di Versailles per via della sua rigida dieta. Il secondo, famosissimo dai, è Napoleone Bonaparte, il quale istituì un servizio di corriere postale espresso dedicato. Oppure,
0: cioè, non so se capiamo
1: DHL, cioè, direttamente
2: DHL Napoleon. La terza è la regina Maria Antonietta, che ne ordinava proprio casse intere da sgranocchiare durante i suoi ricevimenti privati per contrastare la noia nei luoghi e nei protocolli reali. Ora hai tre opzioni, secondo me tutte belle e corpose.
1: Belle, bellissime, grandi opzioni.
2: Tutto il nostro episodio, tutta la nostra trasmissione, per rifletterci e darci la risposta corretta per giocarti la nostra amicizia.
1: Ok,
0: vi dico solo che la canzone che stavo per presentarvi mi è venuta in mente quando avevo cercato informazioni per questo quiz. Non so perché subito mi è spuntata questa canzone in testa, che è una hit, no, cioè ve l'anticipo, è una hit, non si può dire nient'altro.
2: Dai, lancio il brano,
0: ve lo lancio. Queste 13 buone ragioni di Zucchero.

0: Allora, signori, questa è. Vediamo poi come Bruno.
1: Cioè, per me questa è una delle mie preferite di zucchero. Cioè, io impazzisco per questa.
0: Vediamo come risponderai, se ne andrà della vostra amicizia, se Bruno ti preferisce o no a una birra e un panino un salame. Non lo so, lo
1: Io
0: scopriremo.
1: lo preferisco, cioè io già una birra e un panino al salame, già preferisco la prima opzione, a Bruno.
2: Io non posso preferirlo perché non mangio carne, quindi mi dispiace.
0: Porca, è vero, mi ero
1: Porca.
0: dimenticata questa cosa.
1: Cosa gli possiamo dare? Qual
0: L'estate.
1: è il tuo piatto tipico? Cioè, per cosa mi scambieresti?
2: Una cecina, come si chiama in Piemonte? Una
0: Una cecina.
2: farinata.
0: Una farinata, ok. Dai, una farinata comunque è un'ottima opzione. Non
1: Io
0: come il salame, però.
1: vorrei dire una parola, ma forse mi bannano qua in redazione. Va bene, comunque.
0: Vabbè, ma a parte le cavolate, direi che possiamo andare avanti. Vi propongo per la prima rubrica Chiacchiere e Popcorn un film che si chiama The Invite, Il piacere è tutto nostro, che non so se voi conoscete, ma vedrà la regia Olivia Wilde, che magari avete visto, non lo so, ha fatto già qualche film come regista, ma è famosa come attrice. Di lei avevo già visto i primi due film che sono La rivincita delle sfigate, che ha fatto un grosso boom, e Don't Worry Darling, che è andato un po', non lo so, ha ricevuto un po' di critiche, però è un film distopico con protagonisti Harry Styles e Florence Pugh, che non so se avete visto, però diciamo che
2: No,
0: fa
2: ma
0: riflettere.
2: abbiamo detto Harry Styles, quindi per forza è il tuo campo.
0: Capito, per forza l'ho visto.
1: È per forza non è il campo di Bruno.
0: Automaticamente ci bilanciamo. No, però non c'è Harry Styles in questo cast, anche se abbiamo dei nomi importanti come Penelope Cruz, Edward Norton, che.

0: pieni di spoiler, cioè ti raccontano già la trama molto molto nei dettagli. Invece questo qui, secondo me, dice e non dice, ti incuriosisce parecchio. Infatti la storia racconta di questi due, Joe e Angela, che sono una coppia sposata, che sono però in una fase un po' stanca, un po' piena di apatia nella loro relazione, e quindi per spezzare la routine decidono di invitare a cena i loro vicini del piano di sopra, che sono particolarmente eccentrici, rumorosi. Diciamo che la serata prende una piega un po' inaspettata, un po' stravagante, quando gli ospiti mettono sul tavolo una proposta. E qua, non lo so, vi invito ad andare a vedere al cinema questo film per scoprirla.
1: Certo, però la proposta non ce la dici?
0: No, sarebbe troppo uno spoiler, no! Troppo grande. Devo dire però che in realtà il film è già famoso, perché è l'adattamento americano della celebre commedia teatrale spagnola, di cui vi balzo il nome perché lo spagnolo non è tra le mie lingue, che però è già stata portata al cinema invece in Spagna con il titolo Sentimental. Non è arrivata qui in Italia, ma questa versione invece americana, vediamo se appunto riuscirà a mettere sul grande schermo bene questa commedia. E ci sono alcune curiosità. Ad esempio, il film è stato girato in soli 23 giorni, che per un film del genere è una roba assurda. Infatti sono anche molto curiosa di sapere come sia l'effetto finale, perché 23 giorni per una produzione di questo tipo sono pochissime. E anche un fatto strano è che è stato registrato seguendo rigorosamente l'ordine cronologico della narrazione. E questa cosa è molto strana, perché di solito per andare incontro agli attori, ai costi, le scene non vengono registrate in ordine cronologico, ma appunto per ordine di comodità essenzialmente. Invece Olivia Wilde ha voluto che la narrazione fosse appunto registrata in ordine cronologico, per permettere agli attori di vivere questa escalation di tensione, sia quella che noi vediamo al cinema, lei voleva che la provassero proprio sul set, calandosi nei personaggi. Quindi,
1: fighissimo,
0: esatto, secondo me una chicca che potrebbe portarvi al cinema. E per accompagnare questa commedia ha scelto anche di inserire alcune canzoni di Sade, che è una cantante che magari non conoscete. I nostri genitori, io appena l'ho nominata in casa, mia madre, gli si sono illuminati gli occhi, però magari non sapete che è l'autrice di questa canzone che vi facciamo ascoltare. Direi che possiamo lanciarla, ed è Smooth Operator di Sade.

0: Non è questa la canzone che è nella colonna sonora, però diciamo che le sue canzoni sono un po' tutte così con questo mood, quindi magari avete capito ancora qualcosa di più di questo film.
1: No, ma Shade per me è un artista fenomenale, quindi colonna sonora sarà top.
2: A me piace un sacco questa canzone, proprio nel mio mood. No, scusate.
0: Bravo, bravo.
1: Bravo Bruno, bravo. Continua il tuo ritorno in patria cantando Smooth Operator.
2: Vabbè, ragazzi, comunque anch'io inauguro questo finale con una delle mie ultime entrate delle nostre rubriche. Infatti oggi vi riporto sempre nel mondo letterario, sempre a Torino, esattamente come il romanzo presentatovi l'altra volta. Infatti il romanzo che vi propongo oggi è La Strangiera di Marta Idala, un'autrice molto giovane, del 96, quindi quasi nostra coetanea, giusto un quinquennio. Il testo narra la storia di questa giovane torinese che cerca se stessa allontanandosi dalla città per lavorare in un rifugio lontano. Se vedete me farlo fra qualche anno è possibilissimo. L'opera è interamente legata al territorio piemontese, infatti ha una forte centralità sul Monviso, che è una montagna che funge da catalizzatore anche per la protagonista. Infatti proprio le montagne in questo caso spiccano come figure femminili, roba che va in contrasto con il frequente dare nomi maschili alle montagne. Infatti quest'ultime vengono descritte come entità femminili immense, e permette anche una rilettura anche un po' contro il patriarcato di questa narrazione tradizionale all'alpinismo. Il romanzo però è anche un rifiuto al cliché salvifico, cioè in che senso? Si vede questa roba di scappare dalla città per andare in campagna come una salvezza assoluta, invece l'opera smonta questa retorica della natura come cura, come cura magica anche da questi male cittadini, e permette di far passare il messaggio che comunque la vita in territori come quelli montani, in altitudine, nell'isolamento, è una vita comunque ardua. Poi anche il concetto del titolo stesso, la strangiera, cioè la straniera, è ripercorso continuamente, viene rilegato a questo allontanamento da Torino, e il testo infatti sottolinea come anche in alta quota non dipende dalle radici di nascita, da dove vieni, tu rimani comunque uno straniero nel posto in cui abiti, rendendo tutti stranieri, però accomunati dallo stesso ambiente, dalle stesse pressioni che ti circondano. E niente, come vi dicevo, l'autrice è molto giovane, è del 96, e ha scritto questo romanzo anche basandolo sulla sua esperienza personale, essendosi spostata nelle zone alpine. Ragazzi, secondo me è un libro che merita, è un'autrice nuova, è un'autrice fresca, e boh, come dicevo prima, vi voglio lasciare con qualcosa di
1: no,
2: nuovo.
1: Ma infatti, cioè, secondo me possiamo provarci, anche noi che siamo nuovi lettori, a intraprendere questo percorso.
0: Vuoi tu dici di leggerlo o scrivere?
2: La nostra Torino è sempre protagonista nei romanzi, in vari romanzi, quindi esattamente come dicevamo nello scorso episodio, Torino c'è sempre.
0: Attenzione, la riconosce come sua, hai detto la nostra, è la prima volta che ti sento dire con affetto quasi parlare così di questa Torino.
1: Ormai è casa tua, Bruno, se riesci a ritornare qua in patria.
0: Mi si scalda il cuore.
1: Spero che riuscirai a tornare in patria, però piano piano, autostop, un autostop alla volta.
2: Comunque, passando invece al brano, abbiamo scelto un brano esattamente che si rilega al titolo del nostro libro di oggi, che è la straniera, cioè l'estranea. E il brano scelto oggi è People Are Strange dei The Doors.

0: Un mood particolare questa canzone, molto molto carina, devo dire.
1: Ma tu non l'avrei mai sentita?
0: Come sempre, ormai non c'è più da stupirsi, Bruno.
2: Cioè, dall'inizio fino alla fine è un continuo. Ciao ragazzi, bellissima questa canzone, non l'ho mai sentita.
1: No, ma perché io capisco magari i Fontaine D.C., ma cioè i The Doors mi sembrava un po' più mainstream, tra virgolette.
0: Ma te l'ho detto, ma io ricapisco, cioè io riconosco di essere io il problema, e non è che... Ma no. Trino Free Time è stato anche questo, è stata grande scoperta di ottimi brani.
1: È stato un anno di aggiunte su Spotify per Marta.
0: Un anno, non è stato un anno, però comunque mi fa piacere che il tempo ti sia dilatato per te, che sia durato così tempo.
1: Una stagione, 6 mesi.
0: Esatto, comunque mi avete fatto scoprire ottime canzoni. Tra l'altro avevamo detto che avremmo fatto questa playlist con tutte le...
2: Con tutte le canzoni.
0: Vediamo.
1: Che se trovo un mezzo che mi porta a Torino...
0: Se mai arriverò...
2: In elicottero.
1: Esatto, sull'elicottero, che sia, farò questa famosissima playlist.
0: Va bene, io me l'ascolterò nei momenti tristi in Germania, mi metterò questa playlist, mi riporterà qui.
2: Ma noi dobbiamo fare anche una nuova edizione di Torino Free Time in Germania, io e Bruno che veniamo, due siciliani in Germania.
0: L'altra volta abbiamo detto in Cina, stavolta abbiamo detto in Germania. Bruno, te dove ti raggiungiamo poi?
1: Potete venire in Sicilia, ragazzi.
0: Dai, va bene, io me la collo, ti devo dire. Vabbè, ma direi che possiamo proseguire con le cose un po' più serie. Ritorniamo con le nostre rubriche. Torino chilometro zero. Vi porto una mostra di questo fotografo belga che si chiama Henri Gruyère. Io spero che la pronuncia sia giusta, ma non lo so. So che però il nome della mostra è Retrospettiva. È una mostra che potete trovare a Camera, che ne avevo già parlato in alcune altre puntate di Torino Free Time. È il Centro Italiano per la Fotografia, che si trova in Via delle Rosine qui a Torino, ed è disponibile fino al 4 ottobre. Allora, devo dire che è la prima retrospettiva italiana dedicata a questo pittore e che è considerato in Europa l'equivalente dei pionieri del colore americano, come ad esempio William Eggleston e altri di questo calibro. E guardando, spulciando un po' così tra le foto della mostra, ho trovato TV Shots, che effettivamente conoscevo già come opera. L'avevo già vista, non mi ricordo più se c'era stata presentata in classe, non mi ricordo. Mi ricordo però che mi aveva colpito perché è molto particolare. Infatti lui fotografò direttamente lo schermo di un televisore Sony a tubo catodico, manomettendo di fatto le manopole dei colori e della sintonia, trasformando quelli che di solito passano in televisione, quindi notiziari, quiz e lo sbarco sulla luna, in astrazioni che risultano psichedeliche e super pop. All'epoca ovviamente suscitò grande scandalo perché andò a segnare quella che era un po' una rottura con il fotogiornalismo classico. E la storia è particolare, infatti negli anni 70 lui viveva a Londra e iniziò così per gioco a fotografare gli schermi delle televisioni. Aveva appunto un televisore che gli permetteva di ottenere dei colori e delle distorsioni molto particolari, semplicemente andando a manipolare l'antenna e i cavi. Quindi io mi immagino questo qui nel suo appartamento che dice: ma cosa faccio oggi? Mi metto un po' a giocare con i cavi, con le antenne della televisione, vediamo cosa esce.
2: Cioè, questo potrebbe essere benissimo Bruno, capito? Potrebbe essere una personalità simile a Bruno.
0: Esatto, cioè... Non lo so.
1: No, ragazzi, io non sono così, vi prego. Non andiamo a farci informazioni anche all'ultimo video. Ma la domanda è: quante televisioni rompeva a settimana quest'uomo?
0: Questo non ci è dato saperlo, ma il fatto è che lui lo faceva perché secondo lui, cioè lui vedeva un po' la televisione come una sorta di macchina in grado di condizionare la percezione delle persone. Questo ovviamente era legato alla pubblicità e alla costruzione dell'immagine per il collettivo. Quindi diciamo che, non lo so, aveva una visione un po' strana che effettivamente però, se guardiamo le sue opere, viene trasmessa tutta. E devo dire che una delle sue firme distintive è sicuramente il colore. Infatti lui stesso afferma che per lui il colore non è un elemento del quadro, è il quadro stesso. Quindi i suoi scatti essenzialmente non raccontano aneddoti, storie, ma sono pura percezione atmosferica e tensione cromatica, essenzialmente. Ha fotografato moltissimi paesi come il Marocco, l'India, l'Egitto, però di fatto non è che cerca necessariamente il luogo esotico, quello che può essere appunto l'interesse per la maggior parte dei fotografi. Lui invece, secondo lui, ogni luogo possiede una sorta di identità cromatica. Lui è alla ricerca di questo, alla ricerca delle luci, dei colori che cambiano da un paese all'altro e diventano quindi parte essenzialmente dell'identità visiva. Quindi diciamo che è un fotografo che ha una chiave abbastanza distintiva rispetto agli altri e soprattutto per l'epoca, come detto prima, andava proprio a segnare una rottura per quello che era appunto la tendenza dell'epoca. Quindi il bianco e nero, diciamo una grossa rivoluzione. E per questo motivo ho deciso di farvi ascoltare Colors di Halsey.

0: Allora, Bruno, dove ci porti ora?
1: Oggi ultima attività, vi devo presentare qualcosa che in realtà è entrata nella mia vita esattamente come voi nell'ultimi 6 mesi, l'ultimo annetto, che è l'arrampicata.
2: Wow, wow.
0: Questo è un po' da crisi di mezza età, no?
2: Bravo, Marta. Bravo. Bruno,
1: Questa è
2: ha
1: stata la mia.
2: superato i 40 adesso, Bruno.
1: Sono arrivato alla mia crisi di mezzo percorso universitario, non lo so come chiamarlo,
0: Dal mezzo, spero
1: però
0: che tu sia già oltre al mezzo.
1: no, sono ben oltre il mezzo,
0: Infatti.
1: ragazzi. Forse si spera l'ultimo annetto, infatti forse mi risentirete in radio, si spera, sia me che Marta, dai, io lo spero
0: Spoiler!
1: ormai.
0: No, dai, anch'io lo spero, vedremo. Ma
1: Quindi,
0: dici?
1: quello di cui voglio parlare oggi è il festival dell'arrampicata in Valle dell'Orco, che in realtà questa dovrebbe essere zona tua, Marta, che tu mi dici non parli male delle mie zone.
0: Ma quando ne parli poi non le conosco, tipo ora non mi dice nulla.
1: Infatti vi porto sul Parco Nazionale del Gran Paradiso, è un festival che ormai adesso è veramente famoso, si chiama la sesta edizione, è nato, pensate, da pochissimo nel 2020, ma ha avuto una crescita esponenziale, infatti è diventato uno dei festival principali anche a livello internazionale, si parla di centinaia e centinaia di persone che vengono per prendere parte a questo festival. Questa sesta edizione si terrà dal 24 al 27 settembre e avrà come tema i pirati. Infatti promettono un'atmosfera all'insegna dell'avventura, anche un po' piratesca, ma soprattutto, come quasi sempre nel mondo dell'arrampicata, della condivisione. Però gli organizzatori ci dicono che ci sarà qualche incursione fuori rotta, non lo so, è come descrivono questo evento un po'
0: Mi
1: piratesco.
0: stai facendo
1: Poi mi chiedo,
0: paura, non so se mi hai convinto.
1: ma è bellissimo, cioè siamo in una delle zone più belle d'Italia a livello paesaggistico e naturalistico. E come dicevo, il focus principale sicuramente sarà l'arrampicata, anche in modo competitivo. Infatti, sono stati puliti e ritracciati i nuovi blocchi appositi per il boulder, e ci sarà una competizione di boulder, con anche la possibilità di scalare delle fessure storiche, perché le Alpi comunque piemontesi sono tra le Alpi più importanti per la scalata anche a livello mondiale, ma sicuramente europeo. Ci saranno anche dei workshop con professionisti vari quindi si possono frequentare questi workshop su tecniche, su manovre, anche sulle progressioni, sulle placche, come dicevo, tenuti da atleti di livello internazionale.
0: Ma tu vai là a competere?
1: No, no, ma io mica so cosa di competere, io a malapena mi attendo, cioè sono ancora agli inizi,
0: Ma
1: però
0: come?
1: ci
0: Io
1: sono brand.
0: volevo convincere
1: Vorrei.
0: Vito a venire, scusa, vestiti da cheerleader a farti il tifo.
2: Sì, capito, infatti noi eravamo lì pronti,
1: Ma
2: pronti con i pompon.
1: se vuoi vivere da cheerleader, mi iscrivo alla competizione, anche se arrivo ultimo. Anche
2: A
1: se
2: po
1: non riesco
2: mezza,
1: a
2: mezza
1: fare.
2: parola, Bruno, mezza parola, settimana prossima siamo lì noi.
1: Comunque, per farvi capire l'importanza, ci sono brand dietro che sponsorizzano come La Sportiva, Wild Country e Vibram, cioè proprio
0: Ah,
1: brand di
0: ok,
1: livello
0: pezzi grossi.
1: internazionale. Esatto, pezzi grossi. Però, come dicevo, il festival non è solamente scalata, è anche varie attività outdoor legate anche all'ambientalismo, all'ecotrekking, al running, allo yoga, alla slackline, cioè
0: Chi più ne ha
1: veramente
0: più ne metta
1: apriamo.
0: proprio, un putpurrì.
1: Soprattutto un purpurri di natura e di bellezza e di aria pulita. Quindi ci sarà poi cultura, musica, eventi nei villaggi intorno, cioè proprio parliamo di un festival veramente importante per chi è interessato all'arrampicata e anche per chi non è interessato ma ama, diciamo, la natura, il verde, e condividere giornate compagnia all'insegna realmente solo del divertimento e del relax, direi che è perfetto.
0: Va bene per tutti,
1: Perché
0: quindi diciamo.
1: è super sostenibile come roba, è un festival brandizzato sostenibilità, quindi
0: Ottimo, ci
1: direi
0: piace.
1: che è da fare. Ragazzi, la canzone infatti che ho scelto per legarmi al festival in questo caso è Climbing Up the Wall dei Radiohead.

0: Allora, vedremo se con questa, non lo so, con questa canzone ti ha convinto ad andare, Vito.
1: A me Bruno mi convince sempre, cioè poi
0: Non c'è bisogno
1: sorottoni
0: della
1: con il Radiohead
0: canzone.
1: sicuramente.
0: Ti
1: Però
0: ha conquistato.
1: da provare, è un nuovo sport da provare. Io ho provato giù il wakeboard. Bruno, l'hai mai fatto wakeboard?
2: No, non ho mai fatto
1: Quello
2: wakeboard.
1: dove vieni trainato dalla barca e tu devi cavalcare l'onda.
2: No, non l'ho mai
0: Diciamo
2: fatto.
0: un po' diverso dall'arrampicata, però.
1: Però è uno sport, è sempre uno
0: Esatto, gli
1: sport.
0: venite incontro, uno prova uno, l'altro prova
1: Esatto. Ci
0: l'altro.
1: alterniamo, Bruno.
2: Va bene,
0: Vabbè, ma direi che possiamo cambiare completamente registro e per l'ultima volta, oddio, non ci avevo ancora pensato, per l'ultima volta apro questa rubrica che è teatro on stage. Come detto già per la scorsa puntata, ripartirà tutto a teatro da ottobre-novembre, quindi anche quest'oggi vi porto alle Fonderie Limone di Moncalieri, dove continua il Festival Torino Danza Festival del 2026. E ho trovato questo spettacolo che è molto particolare, si chiama Secondo Quarto di Luna. E come tema centrale analizza appunto le fasi lunari, la ciclicità biologica, la trasformazione corporea e la trasformazione luce-ombra. Quindi diciamo che tocchiamo il metafilosofico qua, non lo so, però era molto interessante. Ho scoperto che il secondo quarto nella simbologia astronomica rappresenta la fase di luna crescente, che quindi va dal primo quarto al plenilunio. Simboleggia però proprio l'accumulo di energia, la tensione verso il culmine e l'espansione. E lo spettacolo vuole proprio cercare di tradurre questo passaggio e lo fa in una coreografia che parte da dei movimenti che iniziano appunto lenti e molto contratti fino a delle esplosioni corali dinamiche. Quindi diciamo che vediamo questa evoluzione della Luna, la vediamo proprio in questa compagnia di danza. E inoltre viene sfruttato molto bene l'allestimento alle Fonderie Limone perché si utilizzano quelle che sono le altezze e i mattoni a vista dell'ex complesso industriale, integrando dei tagli di luce al tungsteno, e quindi questo contrasto già suscita particolare effetto, e appunto dei fasci freddi per simulare quello che è il riverbero lunare sulle superfici grezze, quindi quello che vediamo essenzialmente nelle notti d'estate. Ciò che mi interessava anche era questa, cioè la partitura elettroacustica dello spettacolo include delle frequenze molto basse che sono state registrate apposta e campionate da delle interferenze radio reali, studiate per far risuonare fisicamente nella cassa toracica del pubblico e dei danzatori. Io sino a prima di arrivare a questa parte della musica mi aspettavo una roba un po' appunto introspettiva. Adesso non so perché mi sono immaginata un rave quando sei sotto cast praticamente che ti vibra tutto. Quindi diciamo che nella mia testa abbiamo un attimo un po' di confusione, però non lo so, potrebbe essere veramente interessante. A me fa sempre cioè mi piace molto andare a vedere gli spettacoli di danza, perché con il corpo appunto i ballerini sono in grado di trasmettere forti emozioni, e qui proprio che si parla di accumulo di energia e di tensione verso il culmine, sono curiosa di vedere proprio questa evoluzione da movimenti lenti a esplosioni appunto di danze corali. E una cosa molto, molto particolare, ho scoperto che i costumi di scena sono stati realizzati con dei tessuti che sono termocromatici e essenzialmente quindi sono fotosensibili oltretutto, quindi cambiano sfumatura e riflettenza in base al calore corporeo dei performer e ovviamente all'angolazione dei riflettori, a come le luci rimbalzano su questi costumi. Però mi sembra una roba assurda, cioè non ho cercato immagini proprio perché voglio essere stupita, però immaginatevi questi, non lo so, mi sono immaginata dei ballerini vestiti con queste tutine che partono magari blu e si muovono lento, e mano a mano che si muovono il loro costume stesso cambia colore e non lo so, è come se appunto gli si cucisse addosso mentre loro si muovono e quindi si scaldano, l'energia viene proprio trasmessa fisicamente al loro costume, e proprio come diciamo prima sull'accumulo dell'energia questo costume cambia colore, presumibilmente diventando sempre più caldo, sempre più rosso, non lo so.
2: Dirò una roba un po' fuori contesto, però non lo so, a distanza questa tua descrizione senza delle immagini mi ricorda dei Power Ranger che fanno.
0: Allora, spero che sia un po' diverso, però non te lo posso assicurare in realtà.
2: Non lo so, questa tua descrizione mi ha ricordato questa immagine della mia infanzia, dei Power Ranger che combattono e saltano e fanno variazioni cinetiche
0: che accumulano energia, esatto. Bisogna andare a vedere, bisogna andare a vedere e scoprire, perché così è l'unico modo che abbiamo. Però abbiamo parlato di danza, abbiamo parlato di Luna, io non potevo che mettervi quest'ultima canzone, che spero conosciate, perché questa è veramente famosa, se la conosco io questo è tutto detto, si chiama Dancing in the Moonlight dei Top Loader.

0: Dai, ottima canzone, anche per un bel lento, sotto il chiaro di luna. Bella, bella.
1: Bella, questa è bellissima, a me piace pure tantissimo. Ma a te, Bruno?
2: Voi la sentite questa melodia un po' malinconica che dice chiusura, chiusura.
0: Guarda, non ci pensiamo, tienici ancora compagnia quest'ultimo pezzetto di puntata, che qua c'è ancora qualcuno che ci deve qualche risposta.
2: Ma perché siamo arrivati all'ultima rubrica e l'ultimo meraviglioso quiz per Vito.
0: Vediamo se ha studiato.
1: Io ci sono, Bruno, io ho studiato, lo vuoi fare adesso?
2: Sì, lo voglio fare adesso.
1: Allora aspetta. Sì. Ok,
0: ecco,
1: adesso
0: ora sì che vuoi.
1: Ora lo puoi fare, Bruno, ora puoi parlare.
2: Lo ripeto per i nostri ascoltatori, per i nostri amatissimi ascoltatori. Come dicevo, il nostro quiz parla del Rubatà, lo storico grissino torinese che vanta tra i suoi più grandi estimatori, tra quelli storici, un famosissimo personaggio che si faceva spedire regolarmente questa prelibatezza sabauda, che addirittura da ribattezzarla i piccoli bastoncini di Torino. Le tre opzioni che ti ho dato prima sono il re Luigi XIV, re Sole, che li impose come sostituti del pane alla corte di Versailles per via della sua rigida dieta. La seconda, Napoleone Bonaparte, il quale istituì un servizio di corriere postale espresso dedicato. E la terza è la regina Maria Antonietta, la famosissima, che ne ordinava casse intere da sgranocchiare durante i suoi ricevimenti privati per contrastare la noia dei lunghi protocolli reali. Tra queste tre opzioni, Vito, ne devi dare una.
0: Quale accendi?
1: Allora, così impulsivamente, Re Sole.
2: Mi dispiace, perché quest'ultimo quiz lo hai perso. Ci siamo mantenuti la nostra amicizia, perché quello giusto era Napoleone
0: Bonaparte. L'ha palesemente fatto apposta, non voleva perdere.
1: Non volevo perdere l'amicizia con te, Bruno, perché sei un amico vero.
2: Ti sei innamorato di me, sapendo come fece Napoleone del Grissino, diciamo. Infatti Napoleone se ne innamorò durante le sue campagne in Italia, e per fare un piccolo excursus sul famosissimo Grissino, questo è stato inventato a Torino ed è legato a Napoleone come prescrizione medica. Infatti nel 1679 il medico di corte di Napoleone gli diagnosticò un gravissimo problema allo stomaco. L'ho sbagliato data, scusate ragazzi, Napoleone venne dopo, ma questi problemi allo stomaco di mancata digeribilità, quando Napoleone venne in Italia riuscì a risolverli grazie al Grissino. Infatti il 1679, scusatemi, era la data in cui Vittorio Amedeo II in Piemonte soffriva di una salute cagionevole, e il medico ordinò ai panettieri di corte di Vittorio Amedeo II di creare un pane interamente croccante e privo di mollica, così l'assenza di umidità lo rendesse molto più digeribile. Come dicevo, Napoleone scoprì questo pane durante le sue campagne in Italia, e proprio l'assenza di umidità e di mollica permisero a Napoleone di mangiare i grissini in presenza di un'ulcera gastrica. Quindi capiamo anche il livello di importanza medica di questo cibo.
0: Esatto, cioè non è solo buono.
2: E fa anche bene.
0: Esatto.
2: Infatti Napoleone se ne faceva spedire diverse casse proprio dedicate a sé medesimo direttamente da Torino, nella capitale francese. Come dicevo prima, li chiamava i piccoli bastoncini di Torino. E tentò anche di trasferire a Parigi alcuni panettieri torinesi, fallendo. Comunque, vorrei lasciarvi come ultima mia quote con la frase in francese di Napoleone, così da farci le ultime risate. Infatti lui non li chiamava i piccoli bastoncini di Torino, ma li chiamava les petits bâtons de Turin.
0: Mi sembra pronuncia eccellente, qui nessuno ha niente da ridire.
1: Chapeau, questo posso dire, Bruno, chapeau.
2: Grazie Vito, abbiamo chiuso benissimo.
0: Siamo arrivati veramente agli sgoccioli, purtroppo. Questi sono gli ultimi secondi che passeremo insieme.
2: Willy ci ha accompagnato durante tutta la nostra produzione. Esatto.
0: È vero, è sicuramente stato un must have, Willy Peyote. Prossima volta che torniamo in radio lo invitiamo qua.
2: Torinese per eccellenza.
1: Ragazzi, è finita veramente. È stato un bellissimo viaggio. Bruno, di tu qualcosa di conclusivo.
2: No, è stato veramente un piacere. Spero di poter parlare nuovamente ai microfoni di Torino Free Time. O prima o poi, e spero di poterlo rifare con voi, anche se le tempistiche.
0: Mi viene da piangere.
1: La lacrimuccia è scesa, Bruno. Dai, non fare così.
0: Dai, allora diamo gli appuntamenti per l'ultima volta. Vi invito a seguirci su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Su Spotify ci trovate come Torino Free Time, scritto tutto attaccato, ogni martedì alle 16. E sul sito ufficiale www.ondequadre.polito.it ogni martedì alle 14 e poi in replica alle 20. Quindi, come sempre, non avete scuse.
1: Ciao ragazzi, è stato un piacere.
0: Ciao ciao.
2: Ciao, un abbraccio.
3: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
4: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
5: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
6: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
5: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
6: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
5: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

Pak.

Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati amici, io sono Giulio Berghella e vi do il benvenuto a una nuova puntata di Suoni all'Alba, il programma che ogni settimana vi accompagna alla scoperta delle voci, delle storie e delle emozioni che animano il panorama musicale italiano. La musica non è soltanto una successione di note, è un linguaggio universale, capace di raccontare chi siamo, di custodire ricordi, di dare voce ai sentimenti e di trasformare esperienze personali in emozioni condivise. Anche oggi vi accompagneremo in un viaggio fatto di nuovi singoli, progetti discografici e incontri con artisti che hanno scelto di raccontarsi attraverso le loro canzoni. Come sempre, Suoni all'Alba vuole essere un luogo d'incontro tra chi la musica la crea e chi la vive ogni giorno con passione, curiosità e voglia di lasciarsi sorprendere. Mettetevi comodi allora, alzate il volume e preparatevi a condividere con noi un'altra puntata con musica e belle storie. Sta per iniziare Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.

0: Bene amici di Suoni all'Alba, con questo brano apriamo la puntata con un progetto che affonda le proprie radici nella terra siciliana, ma guarda anche al Mediterraneo come uno spazio d'incontro tra culture, suoni e storie. I nostri primi ospiti sono i Niura, una band nata ai piedi dell'Etna che attraverso il dialetto siciliano, le percussioni e sonorità che richiamano il Nord Africa e il Medio Oriente costruisce un linguaggio musicale autentico e profondamente identitario. Il nuovo singolo che abbiamo appena ascoltato si intitola Perichium, spero di averlo detto bene, ma poi chiederò, tratto dall'EP Camina, che è un canto di resistenza e di dignità. Una canzone che racconta il peso delle scelte, la forza di continuare a camminare senza rinunciare ai propri valori, alla capacità di restare fedeli a se stessi anche quando il percorso diventa difficile. E qui con me c'è Matteo D'Alessandro.
1: Hello,
0: ciao, benvenuto.
1: Grazie per lo spazio.
0: Allora Matteo, il titolo richiama l'immagine di passi pesanti, no?
1: Esatto.
0: Quasi di piombo. Cosa rappresentano simbolicamente questo perichiummu?
1: Allora, letteralmente chiummu in siciliano vuol dire piombo, quindi dà l'idea proprio di passi pesanti, passi impantanati, no? Quindi diciamo... La figura è quella di, in questo caso, una donna, ma in realtà vale per tutte le lotte, ok? Dove si fa tanto, si prova a far tanto, ma in realtà si è lenti, con dei piedi appunto, come se fossero di piombo. Quindi si lotta, ci si prova, ma sembra di rimanere sempre lì. Però ce la possiamo fare, insomma, anche con i piedi di piombo.
0: Assolutamente sì. Nel testo si confrontano forse due voci, no? Una in cerca di sedurre e di convincere, l'altra invece che sceglie di resistere. Ecco, questa è una metafora che possiamo tranquillamente portare come esempio nella società di oggi.
1: Assolutamente, è tanto metafora quanto realtà, esperienza reale, perché molte delle nostre canzoni attingono direttamente dall'esperienza reale, ma sì, diciamo che c'è questo personaggio inventato, figurativo, che tenta, ecco, che cerca di comprare, cerca di sedurre, cerca di dire guarda, dammi questo, ti do quello, dove vuoi andare, se non ti aiuto io, cosa vuoi fare della tua vita, i tuoi sono i piedi di piombo, e l'altro gli risponde, perché è un dialogo, senti, ma non si compra la speranza, ascoltami a me. Meglio le scarpe consumate, diciamo, Elba. Quindi meglio camminare, meglio che mi consuma le mie scarpe che venderti l'anima. Questo è il messaggio di fondo del brano, che è molto forte secondo noi.
0: Assolutamente sì, è un messaggio veramente molto forte. Il singolo è tratto da l'EP che si intitola Camina, no? C'è sì. Proprio questo concetto del cammino. Questo concetto rappresenta il vostro percorso sia umano che artistico?
1: Sì, è colto esattamente il nesso, perché tutto il progetto qui e lì ha come sottofondo il concetto proprio del cammino, del viaggio, nonostante le difficoltà, nonostante magari la strada in salita, però dopo ogni salita, sai, c'è sempre una discesa, quindi cammina con quell'accento, perché l'accento non è messo a caso,
0: sì.
1: In lingua siciliana è... provo a fartelo, è cammina, è un'esclamazione come per dire vai, vai a quel paese per non dire un'altra cosa, oppure può essere usato in senso incoraggiante, cioè vai avanti, non fermarti, nonostante tutto, lotta, vai avanti, anche se il percorso sembra infinito, tu vai che alla fine c'è una fine.
0: Ecco, quindi
1: è un invito, un'esortazione, eccetera, eccetera.
0: È un imperativo, no? C'è solo quella strada.
1: Esattamente.
0: Ecco, voi cantate meravigliosamente, aggiungo, in lingua siciliana. Oggi secondo me è importante valorizzare le proprie radici e la propria lingua, ma anche quelle che sono le memorie, l'identità e la cultura della propria terra. Ecco, non so se siete d'accordo e se il concetto della vostra lingua siciliana è proprio questo.
1: Siamo d'accordissimo, e ho colto una grande sottigliezza che in realtà è importantissima in quello che hai detto, la lingua siciliana.
0: Sì, la lingua.
1: Insomma, non è soltanto un dialetto, ma come tante lingue, soprattutto del sud Italia, è proprio una lingua a sé stante, con proprie regole, proprie derivazioni che spesso non sono prettamente italiane, ma derivano da altre dominazioni. Sì, tra l'altro noi, oltre a una grande forte senso di identità, l'abbiamo fatto perché ci siamo accorti che, almeno in Sicilia, c'è questa new wave del folk siciliano che è nata da un po' di anni, che insomma un po' di progetti stanno già cavalcando, paradossalmente notando appunto che la lingua siciliana, o la lingua Terrone in generale vengono più apprezzate fuori dai confini della propria regione, sì, perché in qualche modo suona bene, è colorita, forse si esprimono meglio i concetti piuttosto che l'italiano. E quindi, notando questa cosa, c'è questo movimento nuovo qui giù che sta veramente assorbendo tanti progetti, e noi siamo fra questi che stiamo provando a cantare il nostro messaggio nel miglior modo che, in cui possiamo, la lingua del nostro quotidiano, il siciliano.
0: Ecco, poi anche dal punto di vista musicale è un progetto veramente molto interessante. C'è questo, definirei folk siciliano, ma dentro ci sono ritmi mediterranei, influenze nordafricane, sonorità medio orientali. Come nasce questa contaminazione musicale? Quanto è importante sperimentare e soprattutto essere contaminati?
1: È fondamentale. Guarda, fa ridere una cosa, che ogni volta che noi spieghiamo questa formula, ok, sembra che tipo, diciamo, una cosa super sperimentale, tipo un'insalata sonora che prende quella, è veramente complicato a volte spiegare alla domanda, ok, che genere fate? Aspetta, hai 2 ore? la risposta breve è questa: siamo una band alternative folk, come, insomma, non vuol dire nulla, è quello che dici tu. Noi, la contaminazione in generale nella musica, soprattutto moderna, dove ormai si è fatto tutto, è la chiave. Qualsiasi genere uno faccia, ci tengo a dirlo. Noi veniamo da una scuola, appunto, che ti ho detto, che già esisteva prima, abbiamo preso spunto da alcune cose già esistenti, che abbiamo fatto nostre attraverso il duro lavoro, la sperimentazione. Però, insomma, la verità è che veniamo dalle esperienze personali. Le due ragazze che cantano, bravissime, meravigliose, derivano in modo diverso dalla musica world e folk siciliana e non solo, e mettono questo. Mm-hmm. Io sono magari un appassionato, magari vengo dal blues, ma mi sono specializzato nella musica desert blues, musica araba, quindi tutta la musica occidentale, ma che viene da quelle zone del mondo, dal Marocco alla Siria, quindi insomma metto questo, eccetera. È stata una formula cercata da anni, codificata anche grazie al nostro produttore, che sta anche dietro a questo EP che si chiama Daniele Grasso. Sì. Abbiamo messo un timbro, e questo siamo noi. Abbiamo queste componenti qui che finora ci stanno dando molte soddisfazioni. Riteniamo sia una formula abbastanza unica,
0: certo,
1: allo stato attuale, quindi siamo molto contenti. E da qui deriva bene o male l'idea.
0: E lo dovete essere, per fortuna, che ci sono ancora artisti che fanno questo. Daniele Grasso della The Cave, giusto?
1: Sì, di The Cave Studio, okay, e di The Records, e noi siamo attraverso, lavoriamo con lui attraverso l'etichetta di Kids Are Alright, mm-hmm, insieme anche a Rosy Galeano.
0: Nel vostro, ecco, in queste vostre composizioni, un'altra cosa fondamentale e importante, sono le percussioni, no? Sì. Il ritmo che cosa vuole raccontare? Forse a volte le parole non riescono ad esprimere il massimo se non c'è anche un ritmo importante.
1: Guarda, io che sono chitarrista mi ritengo banalmente l'ultimo ruota del carro quando si deriva di descrivere l'importanza delle componenti di questo progetto, perché la ritmicità e dopo, anzi a pari merito, le voci sono l'asse principale da dove passa il messaggio, perché col ritmo alla pancia hai quello che acchiappa la gente, anche la più distratta, anche la più seduta, deve acchiapparla in qualche modo. Dopo che l'hai acchiappata, quindi nel mondo pieno di distrazione dove la soglia dell'attenzione è quella di un criceto essenzialmente, dopo che l'hai acchiappata provi a far passare il messaggio con le voci. Però le percussioni, perché tutti suoniamo qualcosa, le ragazze sono delle percussioni, il batterista sono delle percussioni, a volte anch'io mi metto in mezzo come il bassista. L'idea del folk siciliano è lì, percussivo, ancestrale, bordello, scusami, casino.
0: Cioè, no, va bene anche bordello.
1: Rende più l'idea. E poi arriva il resto, assolutamente. Questa è la chiave principale del nostro progetto.
0: Certo, e con questo ritmo voi servite poi dei testi e dei temi che trattano e affrontano l'appartenenza, la migrazione, la resistenza, la dignità. Sì. Ecco, in un mondo musicale che sta così cambiando, e non voglio dire se in peggio o in meglio, per non aprire una discussione che durerebbe magari 40 giorni.
1: Io avrei sicuramente anche la tua, che sono sicuro che sono le stesse, però andiamo.
0: Ecco, pensate che oggi la musica possa ancora essere uno strumento di riflessione sociale, o meglio, sì, la musica deve essere uno, esatto, strumento di riflessione sociale?
1: E ti dico perché lo diventerà, non so se nel breve termine o nel lungo, lo diventerà perché a un certo punto, e qui facciamo una piccola digressione molto utile, arriveremo a un punto in cui saremmo così saturi di musica da masticare, diciamo, musica usa e getta, di intelligenza artificiale, che come ogni ciclo umano sono già capitati, andremo alla ricerca dell'umanità, della resistenza e della combattività. Quindi diciamo che siamo molto sfiduciati per certi versi, perché non è facile, soprattutto per una band come noi. Però c'è un pubblico che cerca questo, c'è un pubblico che vuole la freschezza, c'è un pubblico che vuole il messaggio, che vuole ascoltare le parole scritte, lette o sentite se capisci la lingua, e rifletterci su. Noi ci rivolgiamo a loro, chiaramente con una dose di, tra virgolette, pop, tra molte virgolette, cioè siamo riconoscibili, non siamo sperimentali, quindi veicoliamo un messaggio senza annoiare, speriamo, ma sì, come dici tu, la musica deve servire a questo, soprattutto oggi dove siamo pieni di roba, a volte tutto uguale. Ecco, diciamo.
0: E Dio voglia che il pubblico che voglia ascoltare questo sia sempre, sempre di più, e ci sia un ritorno al concreto. Me lo auguro con tutto il cuore. Ecco, dopo l'uscita di Camina, ci sono degli altri passi che state facendo? Un altro percorso artistico già aperto? Ci sono live d'estate?
1: Sì, abbiamo un paio di live, ne abbiamo proprio adesso due di numero, perché abbiamo fatto una cernita, una scelta, e ci siamo concentrati su altro. Suoneremo giorno 24 agosto a Cireale, che è una zona, un paese vicino, una città, scusate perché loro ci tengono, una città vicino a Catania, e poi Sipario, andremo giorno 2 ottobre a Vienna a un festival europeo di musica folk world. Una cosa assurda, incredibile, però siamo molto eccitati all'idea, ma ti saremo lì a fare il nostro solito bordello, è incredibile questa cosa. E poi abbiamo già in realtà materiale da far uscire per i prossimi 10 anni, quindi insomma ci saranno sempre cose da parte nostra.
0: Benissimo, c'è anche questo salto, no? Dalla Sicilia a Vienna, è lunghissima, però sicuramente sarà un'esperienza meravigliosa. E allora, amici ascoltatori, ve lo ricordo, Pieri Chiummu, i Niura danno voce a una Sicilia contemporanea che custodisce però le proprie radici senza smettere di dialogare con il mondo. Un progetto che unisce tradizione e innovazione, trasformando la lingua siciliana in ritmo e la cultura mediterranea in un linguaggio musicale universale, capace di parlare di dignità, identità e speranza. Io ringrazio Matteo per essere stato, Matteo D'Alessandro per essere stato qui con noi. Ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, grandissimo complimento, una canzone veramente bellissima. Io vi seguirò perché mi avete preso, quindi insomma avete un fan in più. Grazie Matteo, alla prossima.
1: Grazie a nome di tutti i ragazzi e buona continuazione, ragazzi. Ciao.
0: Ciao.

vita è appassita troppo in fretta, nel deserto di un amore usa e getta, ingannata tutti i giorni da una falsa libertà, che nella violenza vive la più triste verità.

0: Bene, è arrivato il momento qui a Suoni all'Alba della nostra seconda ospite, che porta un brano dal forte valore umano e sociale, una canzone che affronta un tema delicato con sensibilità, coraggio e grande intensità interpretativa. Con noi c'è Nika Comadina, artista italo-croata che con Donna Viva, il brano che abbiamo appena ascoltato, sceglie di dare voce a tutte le donne che hanno trovato la forza di rialzarsi, trasformando il dolore in dignità e la fragilità in rinascita. È un brano pop rock che affronta il tema della violenza sulle donne senza retorica, ma con uno sguardo profondo e autentico, ricordando quanto sia importante continuare a parlare di rispetto, di libertà e di consapevolezza. È una canzone che supera i confini della musica per diventare un messaggio universale. Ma per saperne di più ne parliamo direttamente con lei, perché al telefono qui a Suoni all'Alba è con noi Nika Comadina. Ciao, benvenuta.
1: Ciao, grazie mille per le parole e grazie per avermi chiamato.
0: Ma grazie a te di essere qui e di averci dato un po' del tuo tempo. Allora Nika, il brano, come abbiamo detto, parla di violenza, ma soprattutto di rinascita e dignità. Quanto era importante mettere proprio al centro della canzone la forza delle donne piuttosto che raccontare solo il dolore?
1: Ma era molto importante, perché in questo periodo proprio tante persone che io conoscevo hanno vissuto una relazione tossica, e per questo volevo anche dare la voce per loro, perché mi ricordo proprio parlavo con una mia amica e gli ho detto: ma te devi prendere questa forza di dentro, devi, perché te non sei una vittima, te sei forte, te puoi uscirne forte di tutto questo. E anch'io avevo una relazione tossica, quindi veramente mi era molto importante, e anche ho fatto questo music video dove mostro tutta questa violenza. Vabbè, non era il maschio nel music video, ma eravamo solo noi donne.
0: Sì.
1: E così proprio mostra la forza.
0: Quando è che è arrivato proprio quel momento, quella scintilla che ha fatto nascere questa canzone, no? Che racconta di un'attualità che purtroppo, e sottolineo, vediamo e ascoltiamo tutti i giorni. Quando è stato il momento che si è deciso questa storia, questo racconto deve essere una canzone?
1: Allora, il mio paziente è venuto in ambulatorio e proprio era veramente un destino, io dico la mano di Dio, perché anch'io proprio in quel momento ho finito una relazione che era un po' tossica, e lui solo mi ha detto che mi ha ascoltato su Facebook e mi ha visto come canto su YouTube, e che forse se vorrei ascoltare questa canzone, che lui ha scritto questa canzone. Lui era Rodolfo Vitale, che ha fatto anche il featuring della canzone. E poi ho detto sì, ok, dai che la sento, e poi lui mi ha un po' cantucchiato e mi ha detto: ma puoi subito cantarla? Io ho detto: qui adesso in ambulatorio, sì, vabbè, non c'è nessun problema. E subito quando ho cominciato a cantarla ho capito tutte queste emozioni, ho detto: no, no, questo è destino e io devo fare questa canzone. E così era nata. Ecco.
0: Donna Viva è stata pubblicata inizialmente in Croazia e oggi arriva anche al pubblico italiano. Ecco, che significato e che importanza ha per te seguire questo percorso internazionale, no? Due entità, due stati che dal punto di vista sia umano che geografico, che ascoltano questa canzone importante. Ha un valore doppio anche per te?
1: Sì, certo, perché io sono metà italiana, metà croata, perché sono italiana con la parte della mia mamma, ho doppia cittadinanza, e non so, è come se sarei una persona diversa quando proprio hanno detto che quante lingue parli, sempre sei una persona un po' diversa, sai? E per questo a me era importante anche cantare in italiano, non so, è più emotivo, romantico, sì, più del croato, sai com'è.
0: Ecco, c'è
1: un po' duro.
0: Sì, è un po' più duro. C'è una produzione che valorizza molto la tua interpretazione vocale. La voce è importantissima. È stato difficile lavorare a questa emotività per raccontare poi una storia che è veramente intensa?
1: Ma non era difficile, per me veramente io mi perdo nella canzone, soprattutto quando sono davanti dal pubblico oppure nel studio, veramente quando la canto io non sono più qua, proprio mi sono entro dentro nella canzone.
0: Mm-hmm. Ecco, tu dicevi prima è nata in studio, amici radioascoltatori, è nata in studio perché lei è anche una dottoressa in medicina dentale, specializzata in chirurgia e implantologia, parla quattro lingue, ha una formazione che comprende il pianoforte, il violino, il canto, la recitazione, insomma tanta roba. Come parlano tutte queste cose, come convivono tutte queste cose?
1: Non so, io sono una persona che devo fare tutto della vita, non posso avere solo una cosa perché non mi sentirei intera. Mm-hmm. Per questo mi piace far tutto il giorno tutte le cose, tutte le attività, perché mi sento allora a mio agio, non so come spiegare meglio.
0: Certo.
1: E mi sento libera di fare tutto quello che voglio, e così voglio esprimermi, perché anche mi piace recitare, mi piace tantissimo cantare, anche lavorare come stomatologa, quindi tutto.
0: Ecco, e siccome Nika fa poche cose, vi dico anche che a breve frequenterà l'American Academy of Dramatic Arts a Broadway, e quindi insomma un'altra grandissima esperienza, e quindi teatro e musica che vanno a braccetto, no?
1: Sì, ecco, vedi, musical e recitazione, sì, veramente mi è molto importante e adoro l'inglese, e per questo volevo un po' più imparare come gestire tutte queste emozioni e come, sai, hai presente quando, non so, certe volte guardi un film e poi proprio ti prendono queste emozioni,
0: certo.
1: Proprio, per questo voglio questo imparare, così che posso anche cantare meglio. Ecco.
0: Ma se tu guardi oltre l'orizzonte, ti vedi più come artista o come professionista o come medico?
1: Non so, ma non, sì, di notte artista, di giorno dottoressa. Sì. ma se sta, io certo vorrei fare grandi concerti, questo è il mio sogno, e un giorno forse sarò meno medico, ma anche
0: più artista.
1: Farò questo, quindi sì.
0: Certo. Ecco, oggi la musica secondo te è ancora capace di sensibilizzare il pubblico anche su temi sociali come questo, no? Che sono importanti. La musica oggi è un po' cambiata, no? Spesso è veloce,
1: sì,
0: spesso è un po' usa e getta, spesso si guarda ad altre cose. Quanto è importante invece la musica per raccontare e arrivare poi a chi ascolta?
1: Molto importante, ma credo che oggi, proprio come hai detto, la musica è veloce, la gente non ha più tempo di ascoltare, ma poi tutti ritornano e ascoltano sempre quelle canzoni molto
0: quelli che ti sensibilizzano di più, quelli che su cui tu puoi anche in qualche modo paragonarti, no?
1: Sì, ma quelle canzoni vecchie, sai, tipo dal 1960, 90, sai. Per questo io credo che serve.
2: Onde padre.polito.it.

to. I just want it to be true.

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it ondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it Onde Quadre, quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it
1: Bruno, ci sei?
2: Siamo in invito, attacchiamo.
3: Casugno, vai Marta, attacca tu.
1: Ragazzi, per l'ultima volta, in italiano per favore, è Torino Free Time.
4: Torino Free Time.

0: Mamma mia, signori, asciughiamoci le lacrime.
1: È scesa la lacrimuccia, esatto. Quando Marta ha detto per l'ultima volta, ragazzi.
0: Il mio cuoricino si è spezzato, non so se i nostri ascoltatori e ascoltatrici l'hanno sentito, ma veramente.
1: The last dance, ragazzi.
2: L'ultima volta e addirittura non ci sono nemmeno io.
0: Esatto, perché anche oggi, anche per questa puntata, non solo la scorsa, anche questa, il nostro caro amico Bruno è lontano.
1: Ma dove sei arrivato in autostop? Bruno, raccontaci, dove sei? Come sta andando l'autostop?
0: Stai risalendo.
2: Sì, sì, sto risalendo a nuoto.
0: Hai cambiato.
2: Un tronco a cui appendermi e quindi per ora faccio la puntata mentre sto appeso a questo tronco che galleggia.
1: Ma lì, almeno lì prende, giusto? Sei vicino costa.
2: No, ma secondo me sono con roaming dati e sto...
0: Ah, vediamo.
1: Ah, quindi ragazzi, se perdiamo Bruno, sapete perché adesso.
0: Ma a noi piace così. Cioè, anche nell'ultima puntata dobbiamo farci riconoscere, no? Sarebbe tutto troppo semplice. Noi no. Noi ci facciamo riconoscere, quelli di Torino Free Time.
1: Bravi, capito? Gli unici persone che hanno sempre problemi ogni episodio, cioè, sempre noi, ragazzi.
0: Ma i nostri ascoltatori ci vogliono bene anche per questo.
1: Sì, sì, sono d'accordo.
2: Io direi in realtà che potremmo andare con l'ultima canzone che ha scelto Vito e iniziare questo nostro ultimo episodio.
1: Ma io vorrei dire un'altra cosa, cioè, scusami Bruno, cioè, io avevo conquistato questo slot, ma Bruno aveva già scelto questa canzone e quindi mi ha praticamente imposto di lasciargli lo slot.
0: No, diciamo che era un consiglio.
1: Era un consiglio, però, cioè, nel senso, lui da questo tronco è riuscito a impormi che questo sarà lo slot di Bruno. Va bene, Bruno, prese
2: la vita, ragazzi.
1: No, no, puoi lanciare la canzone, Bruno. Lanciala.
2: La canzone molto cupa, un po' nostalgica di questo stage, di questo teatro, un po' cupo, come noi all'ultimo episodio. L'hai scelta tu per questo. E infatti. La canzone di cui che andremo a ascoltare adesso è Marianne dei Fontaine.

0: Allora, questa canzone non la conoscevo, non ho capito chi devo ringraziare, se Bruno o Vito, quasi sono picchiati, non lo so, a
1: No,
0: distanza.
1: sicuramente non devi ringraziare me, devi ringraziare Bruno.
0: Però setta il mood, anche se.
2: Comunque non la conoscevi perché è una canzone, un nuovo singolo appena uscito in anticipazione dell'album dei Fontaine DC che verrà pubblicato adesso,
0: Ah, ecco
2: tra
0: perché.
2: qualche settimana. Quindi l'ho messa anche perché è un nuovo pezzo, un nuovo
0: Volevi
2: brano.
0: fare pubblicità? Va bene.
2: No, ogni fine è un nuovo inizio, quindi.
1: Certo,
0: Mamma
1: cioè,
0: mia, la
1: volevo.
0: perla del giorno.
1: Mamma mia, veramente. Voleva dare fastidio a me, Bruno, oggi. Va bene, non ti preoccupare, Bruno. Ci ricorderemo questo
2: Tu
1: ultimo giorno come il nostro più grande litigio.
2: stai parlando tanto perché secondo me hai scordato che momento è. È il
0: Aia.
2: momento del quiz.
0: Eccolo il jingle.
1: E funziona, ragazzi, eh? L'ho trovato, non lo trovo più. Ho detto dov'è?
2: Ci ha messo una settimana dalla scorsa settimana mentre io nuotavo per risalire a Torino, lui cercava il jingle.
1: Bravo Bruno, ti fanno pure gli applausi per la battuta, complimenti, grande battuta, grande.
2: Guarda, secondo me oggi l'azzecchi perché ho
1: Pure
2: capito che
1: la scorsa l'ho azzeccata, ti voglio sottolineare, intanto non ce l'ho slotto oggi. Quindi
2: Ah,
1: a
2: cavolo.
1: me azzeccarlo o meno oggi non guadagno niente, ragazzi.
0: Esatto, cioè non c'è più niente in palio.
1: Non c'è più niente in palio.
0: L'orgoglio, l'orgoglio.
1: Per l'orgoglio, dai.
2: La nostra amicizia. Infatti,
1: Ok, dai, giochiamoci l'amicizia con questo quiz.
0: urca.
2: Il quiz che ti faccio oggi è sempre sulla base torinese. Forse
1: Certo.
2: base potrebbe essere anche qualcosa di culinario. Infatti, oggi parliamo dello storico grissino torinese, il Rubatà, che vanta tra nel mondo grandissimi estimatori. E infatti, il quiz di oggi è proprio su un estimatore in particolare. Infatti, lo storico grissino vanta estimatori storici. Tra questi un famosissimo personaggio che si faceva spedire regolarmente quintali di questa specialità sabauda, ribattezzandola affettuosamente i piccoli bastoncini di Torino. Non ti dico la lingua in cui lo diceva perché prima sbaglierei
0: Sarebbe.
2: la pronuncia e secondo non sarebbe troppo facile. Io ti do tre opzioni stavolta, e tu mi devi dire quali di questi. Si faceva spedire questi grissini torinesi. Il primo è Re Luigi XIV, anche detto Re Sole, che li impose come sostituti del pane alla corte di Versailles per via della sua rigida dieta. Il secondo, famosissimo dai, è Napoleone Bonaparte, il quale istituì un servizio di corriere postale espresso dedicato.
1: Cioè,
2: Oppure
0: non so se capiamo.
1: DHL, cioè, direttamente.
2: DHL Napoleon. La terza è la regina Maria Antonietta, che ne ordinava proprio casse intere da sgranocchiare durante i suoi ricevimenti privati per contrastare la noia nei luoghi e nei protocolli reali. Ora, hai tre opzioni, sono tutte belle corpose. Al
1: Belle,
2: solito hai
1: bellissime, grandi opzioni.
2: tutto il nostro episodio, tutta la nostra trasmissione. Per rifletterci e darci la risposta corretta per giocarti la nostra amicizia.
1: Ok.
0: Vi dico solo che la canzone che stavo per presentarvi mi è venuta in mente quando ho cercato informazioni per questo quiz. Non so perché subito mi è spuntata questa canzone in testa, che è una hit. No, cioè, ve l'anticipo, è una hit. Non si può dire nient'altro.
2: Dai, lancio il brano,
0: Ve lo lancio. Queste 13 buone ragioni di Zucchero.

0: Allora, signori, questa è. Vediamo poi come Bruno.
1: Cioè, per
0: Come
1: me questa è una delle mie preferite di zucchero, cioè io impazzisco per
0: Bruno.
1: questa.
0: Vediamo come risponderai, se ne andrà della vostra amicizia, se Bruno ti preferisce o no a una birra e un panino a un salame. Non lo so, lo
1: Io
0: scopriremo.
1: lo preferisco, cioè io già una birra e un panino al salame già preferisco la prima opzione, ma Bruno.
2: Io non posso preferirlo perché non mangio carne, quindi mi dispiace.
0: Porca, è vero, mi ero
1: Porca.
0: dimenticata questa cosa.
1: Cosa gli possiamo dare? Qual
0: L'estate.
1: è il tuo piatto tipico? Cioè, per cosa mi scambieresti?
2: Una cecina, come si chiama in Piemonte?
0: Una
2: Una
0: cecina.
2: farinata.
0: Una farinata, ok. Dai, una farinata comunque è un'ottima opzione. Non
1: Io,
0: come il salame, però.
1: certo, io vorrei dire una parola, ma forse mi bannano qua in redazione. Va bene, comunque.
0: Vabbè, ma a parte le cavolate, direi che possiamo andare avanti. Vi propongo per la prima rubrica Chiacchiere e Popcorn un film che si chiama The Invite, Il piacere è tutto nostro, che non so se voi conoscete, ma vedrà la regia Olivia Wilde, che magari avete visto, non lo so, ha fatto già qualche film come regista, ma è famosa come attrice. Di lei avevo già visto i primi due film che sono La rivincita delle sfigate, che ha fatto un grosso boom, e Don't Worry Darling, che è andato un po', non lo so, ha ricevuto un po' di critiche, però è un film distopico con protagonisti Harry Styles e Florence Pugh, che non so se avete visto, però diciamo che
2: No,
0: fa
2: ma
0: riflettere.
2: abbiamo detto Harry Styles, quindi per forza è il tuo campo.
0: Capito, per forza l'ho visto.
1: Per forza non è il campo di Bruno.
0: Automaticamente ci bilanciamo. No, però non c'è Harry Styles in questo cast, anche se abbiamo dei nomi importanti come Penelope Cruz, Edward Norton, che dai, comunque diciamo che già solo per il cast bisognerebbe andare a vederlo. E il genere in realtà è una commedia brillante. A me ha colpito perché veniva descritto sui siti come un mix tra Woody Allen, uno dei miei registi preferiti, e Perfetti Sconosciuti, il mio film italiano in assoluto preferito. Quindi,
1: Quoto, quoto, quoto.
0: capito? Quindi questo mix ho detto no, vabbè, assurdo. E allora sono andata un po' a cercarmi qualche informazione. Ho guardato il trailer e devo dire che vi invito a vederlo perché cioè, è strutturato veramente bene. Di solito adesso. In questo ultimo periodo i trailer sono un po' pieni di spoiler, cioè ti raccontano già la trama molto molto nei dettagli. Invece questo qui, secondo me, dice e non dice, ti incuriosisce parecchio. Infatti, la storia racconta di questi due, Joe e Angela, che sono una coppia sposata, che sono però in una fase un po' stanca, un po' piena di apatia nella loro relazione. E quindi, per spezzare la routine, decidono di invitare a cena i loro vicini del piano di sopra, che sono particolarmente eccentrici, rumorosi. Diciamo che la serata prende una piega un po' inaspettata, un po' stravagante, quando gli ospiti mettono sul tavolo una proposta. E qua, non lo so, vi invito ad andare a vedere al cinema questo film per
1: Certo, però
0: scoprirla.
1: è la proposta, non ce la dici?
0: No, sarebbe uno spoiler troppo
1: No!
0: grande. Devo dire però che in realtà il film è già famoso perché è l'adattamento americano della celebre commedia teatrale spagnola, di cui vi balzo il nome perché lo spagnolo non è tra le mie lingue, che però è già stata portata al cinema invece in Spagna con il titolo Sentimental. Non è arrivata qui in Italia, ma questa versione invece americana, vediamo se appunto riuscirà a mettere sul grande schermo bene questa commedia. E ci sono alcune curiosità, ad esempio il film è stato girato in soli 23 giorni, che per un film del genere è una roba assurda, infatti sono anche molto curiosa di sapere come sia l'effetto finale, perché 23 giorni per una produzione di questo tipo sono pochissime. E anche un fatto strano è che è stato registrato seguendo rigorosamente l'ordine cronologico della narrazione, e questa cosa è molto strana perché di solito per andare incontro agli attori, ai costi, le scene non vengono registrate in ordine cronologico, ma appunto per ordine di comodità essenzialmente. Invece Olivia Wilde ha voluto che la narrazione fosse appunto registrata in ordine cronologico per permettere agli attori di vivere questa escalation di tensione, sia quella che noi vediamo al cinema, lei voleva che la provassero proprio sul set, calandosi nei personaggi. Quindi,
1: Fighissimo, fighissimo.
0: esatto, secondo me, una chicca che potrebbe portarvi al cinema. E per accompagnare questa commedia ha scelto anche di inserire alcune canzoni di Sade, che è una cantante che magari non conoscete. I nostri genitori, io appena l'ho nominata in casa, mia madre gli si sono illuminati gli occhi, però magari non sapete che è l'autrice di questa canzone che vi facciamo ascoltare. Direi che possiamo lanciarla, ed è Smooth Operator di Sade.

0: Non è questa la canzone che è nella colonna sonora, però diciamo che le sue canzoni sono un po' tutte così con questo mood, quindi magari avete capito ancora qualcosa di più di questo film.
1: No, ma Shade per me è un artista fenomenale, quindi colonna sonora sarà top.
2: A me piace un sacco questa canzone, proprio nel mio mood. No, scusate.
0: Bravo, bravo.
1: Bravo Bruno, bravo, continua il tuo ritorno in patria cantando Smooth Operator.
2: Vabbè ragazzi, comunque anch'io inauguro questo finale con una delle mie ultime entrate delle nostre rubriche. Infatti oggi vi riporto sempre nel mondo letterario, sempre a Torino, esattamente come il romanzo presentatovi l'altra volta. Infatti il romanzo che vi propongo oggi è La Strangiera di Marta Idala, un'autrice molto giovane, del 96, quindi quasi nostra coetanea, giusto un quinquennio. Il testo narra la storia di questa giovane torinese che cerca se stessa allontanandosi dalla città per lavorare in un rifugio montano. Se vedete me farlo fra qualche anno è possibilissimo. L'opera è interamente legata al territorio piemontese, infatti ha una forte centralità sul Monviso, che è una montagna che funge da catalizzatore anche per la protagonista. Infatti proprio le montagne in questo caso spiccano come figure femminili, roba che va in contrasto con il frequente dare nomi maschili alle montagne. Infatti queste ultime vengono descritte come entità femminili immense, e permette anche una rilettura anche un po' contro il patriarcato di questa narrazione tradizionale all'alpinismo. Il romanzo però è anche un rifiuto al cliché salvifico, cioè in che senso? Si vede questa roba di scappare dalla città per andare in campagna come una salvezza.

0: salvezza assoluta. Invece l'opera smonta questa retorica della natura come cura, come cura magica anche da questi mali cittadini, e permette di far passare il messaggio che comunque la vita in territori come quelli montani, in altitudine, nell'isolamento, è una vita comunque ardua. Poi anche il concetto del titolo stesso, la straniera, cioè la straniera, è ripercorso continuamente, viene rilegato a questo allontanamento da Torino, e il testo infatti sottolinea come anche in alta quota non dipende dalle radici di nascita, da dove vieni, tu rimani comunque uno straniero nel posto in cui abiti, rendendo tutti stranieri, però accomunati dallo stesso ambiente, dalle stesse pressioni che ti circondano. E niente, come dicevo, l'autrice è molto giovane, è del 96, e ha scritto questo romanzo anche basandolo sulla sua esperienza personale, essendosi spostata nelle zone alpine. Ragazzi, secondo me è un libro che merita, è un'autrice nuova, è un'autrice fresca, e boh, come dicevo prima, vi voglio lasciare con qualcosa di
1: no,
0: nuovo.
1: Ma infatti, cioè, secondo me possiamo provarci, anche noi che siamo nuovi lettori, a intraprendere questo percorso.
2: Vuoi tu dici di leggerlo o scrivere?
0: La nostra Torino è sempre protagonista nei romanzi, in vari romanzi, quindi esattamente come dicevamo nello scorso episodio, Torino c'è sempre.
2: Attenzione, la riconosce come sua, hai detto la nostra, è la prima volta che ti sento dire con affetto quasi parlare così di questa Torino.
1: Ormai è casa tua, Bruno, se riesci a ritornare qua in patria.
2: Mi si scalda il cuore.
1: Spero che riuscirai a tornare in patria, però, piano piano, autostop, un autostop alla volta.
0: Comunque, passando invece al brano, abbiamo scelto un brano esattamente che si rilega al titolo del nostro libro di oggi, che è la straniera, cioè l'estranea, e il brano scelto oggi è People Are Strange dei The Doors.

0: mood particolare questa canzone, molto molto carina, devo dire.
1: Ma tu non l'avrei mai sentita?
0: Come sempre, ormai non c'è più da stupirsi, Bruno.
2: Cioè, dall'inizio fino alla fine è un continuo. Ciao ragazzi, bellissima questa canzone, non l'ho mai sentita.
1: No, ma perché io capisco magari Fontaine D.C., ma cioè i The Doors mi sembrava un po' più mainstream, tra virgolette.
0: Ma te l'ho detto, ma io ricapisco, cioè io riconosco di essere io il problema, non è che... Ma no. Torino Free Time è stato anche questo, è stata grande scoperta di ottimi brani.
1: È stato un anno di aggiunte su Spotify per Matt.
0: Un anno, non è stato un anno, però comunque mi fa piacere che il tempo ti sia dilatato per te, che sia durato così tempo.
1: Una stagione, 6 mesi.
0: Esatto, esatto. Comunque, mi avete fatto scoprire ottime canzoni. Tra l'altro avevamo detto che avremmo fatto questa playlist con tutte le...
2: Con tutte le canzoni.
0: Vediamo.
1: Che se trovo un mezzo che mi porta a Torino...
0: Se mai arriverò...
2: In elicottero.
1: Esatto, sull'elicottero... Che sia, farò questa famosissima playlist.
0: Va bene, io me l'ascolterò nei momenti tristi in Germania, mi metterò questa playlist, mi riporterà qui.
2: Ma noi dobbiamo fare anche una nuova edizione di Torino Free Time in Germania. Io e Bruno che veniamo, due siciliani in Germania.
0: L'altra volta abbiamo detto in Cina, stavolta abbiamo in Germania. Bruno, te dove ti raggiungiamo poi?
1: Potete venire in Sicilia, ragazzi.
0: Dai, va bene, io me la collo, ti devo dire. Vabbè, ma direi... che possiamo proseguire con le cose un po' più serie. Ritorniamo con le nostre rubriche. Torino Chilometro Zero, vi porto una mostra di questo fotografo belga che si chiama Henri Gruyère. Io spero che la pronuncia sia giusta, ma non lo so. So che però il nome della mostra è Retrospettiva. È una mostra che potete trovare a Camera, che ne avevo già parlato in alcune altre puntate di Torino Free Time. È il Centro Italiano per la Fotografia, che si trova in Via delle Rosine qui a Torino, ed è disponibile fino al 4 ottobre. Allora, devo dire che è la prima retrospettiva italiana dedicata a questo pittore e che è considerato in Europa l'equivalente dei pionieri del colore americano, come ad esempio William Eggleston e altri di questo calibro. E spulciando un po' così tra le foto della mostra, ho trovato TV Shots, che effettivamente conoscevo già come opera. L'avevo già vista, non mi ricordo più se c'era stata presentata in classe, non mi ricordo. Mi ricordo però che mi aveva colpito perché è molto particolare. Infatti lui fotografò direttamente lo schermo di un televisore Sony a tubo catodico, manomettendo di fatto le manopole dei colori e della sintonia, trasformando quelli che di solito passano in televisione, quindi notiziari, quiz e lo sbarco sulla luna, in astrazioni che risultano psichedeliche e super pop. All'epoca ovviamente suscitò grande scandalo perché andò a segnare quella che era un po' una rottura con il fotogiornalismo classico. E la storia è particolare, infatti negli anni 70 lui viveva a Londra e iniziò così per gioco a fotografare gli schermi delle televisioni. Aveva appunto un televisore che gli permetteva di ottenere dei colori e delle distorsioni molto particolari, semplicemente andando a manipolare l'antenna e i cavi. Quindi io mi immagino questo qui nel suo appartamento che dice: ma cosa faccio oggi? Mi metto un po' a giocare con i cavi, con le antenne della televisione, vediamo cosa esce.
2: Cioè, questo potrebbe essere benissimo Bruno, capito? Potrebbe essere una personalità simile a Bruno.
0: Esatto, cioè... No, non lo so.
1: No, ragazzi, io non sono così, vi prego. Non diamo false informazioni anche all'ultimo video. Ma la domanda è: quante televisioni rompeva a settimana quest'uomo?
0: Questo non c'è dato saperlo, ma il fatto è che lui lo faceva perché secondo lui, cioè lui vedeva un po' la televisione come una sorta di macchina in grado di condizionare la percezione delle persone. Questo ovviamente era legato alla pubblicità e alla costruzione dell'immagine per il collettivo. Quindi diciamo che, non lo so, aveva una visione un po' strana che effettivamente però se... guardiamo le sue opere, viene trasmessa tutta. E devo dire che una delle sue firme distintive è sicuramente il colore. Infatti lui stesso afferma che per lui il colore non è un elemento del quadro, è il quadro stesso. Quindi i suoi scatti essenzialmente non raccontano aneddoti, storie, ma sono pura percezione atmosferica e tensione cromatica, essenzialmente. Ha fotografato moltissimi paesi come il Marocco, l'India, l'Egitto, però di fatto non è che cerca necessariamente il luogo esotico, quello che può essere appunto l'interesse per la maggior parte dei fotografi. Lui invece secondo lui ogni luogo possiede una sorta di identità cromatica. Lui è alla ricerca di questo, alla ricerca delle luci, dei colori che cambiano da un paese all'altro e diventano quindi parte essenzialmente dell'identità visiva. Quindi diciamo che è un fotografo che ha una chiave abbastanza distintiva rispetto agli altri, e soprattutto per l'epoca, come detto prima, andava proprio a segnare una rottura per quello che era appunto la tendenza dell'epoca, quindi il bianco e nero, diciamo una grossa rivoluzione. E per questo motivo ho deciso di farvi ascoltare Colors di Halsey.

0: Allora, Bruno, dove ci porti ora?
1: Oggi ultima attività, vi devo presentare qualcosa che in realtà è entrata nella mia vita esattamente come voi negli ultimi 6 mesi, l'ultimo annetto, che è l'arrampicata.
2: Wow, wow.
0: Questo è un po' da crisi di mezza età, no?
2: Bravo, Marta. Bravo. Bruno,
1: Questa è
2: ha
1: stata la mia.
2: superato i 40 adesso, Bruno.
1: Sono arrivato alla mia crisi di mezzo percorso universitario, non lo so come chiamarlo,
0: Dal mezzo, spero
1: però
0: che tu sia già oltre al mezzo.
1: no, sono ben oltre il mezzo
0: Infatti.
1: adesso. Si spera l'ultimo annetto, infatti forse mi risentirete in radio, si spera, sia me che Marta, dai, io lo spero
0: Spoiler!
1: ormai.
0: No, dai, anch'io lo spero, vedremo. Ma
1: Quindi,
0: dici?
1: quello di cui voglio parlare oggi è il festival dell'arrampicata in Valle dell'Orco, che in realtà questa dovrebbe essere zona tua, Marta, che tu mi dici non parli mai delle mie zone.
0: Ma quando ne parli poi non le conosco, tipo ora non mi dice nulla.
1: Infatti vi porto sul Parco Nazionale del Gran Paradiso, è un festival che ormai adesso è veramente famoso, si chiama la sesta edizione, è nato, pensate, da pochissimo nel 2020, ma ha avuto una crescita esponenziale, infatti è diventato uno dei festival principali anche a livello internazionale, si parla di centinaia e centinaia di persone che vengono per prendere parte a questo festival. Questa sesta edizione si terrà dal 24 al 27 settembre e avrà come tema i pirati. Infatti promettono un'atmosfera all'insegna dell'avventura, anche un po' piratesca, ma soprattutto, come quasi sempre nel mondo dell'arrampicata, della condivisione. Però gli organizzatori ci dicono che ci sarà qualche incursione fuori rotta, non lo so, è come descrivono questo evento un po'
0: Mi
1: piratesco.
0: stai
1: Poi
0: facendo
1: mi chiedo,
0: paura, non so se mi hai convinto.
1: ma è bellissimo, cioè siamo in una delle zone più belle d'Italia a livello paesaggistico e naturalistico. E come dicevo, il focus principale sicuramente sarà l'arrampicata anche in modo competitivo. Infatti sono stati puliti e ritracciati i nuovi blocchi appositi per il boulder, e ci sarà una competizione di boulder, con anche la possibilità di scalare delle fessure storiche, perché le Alpi comunque piemontesi sono tra le Alpi più importanti per la scalata anche a livello mondiale, ma sicuramente europeo. Ci saranno anche dei workshop con professionisti vari quindi si possono frequentare questi workshop su tecniche, su manovre, anche sulle progressioni sulle placche, come dicevo, tenuti da atleti di livello
0: Ma tu vai
1: internazionale.
0: là a competere?
1: No, no, ma io mica so qualcosa di competere, io a malapena mi attendo, cioè sono ancora agli inizi.
0: Ma
1: Però
0: come?
1: ci
0: Io
1: sono brand.
0: volevo convincere
1: Vorrei.
0: Vito a venire, scusa, vestiti da cheerleader a farti il tifo.
2: Sì, capito, infatti noi eravamo lì pronti con i pompon.
1: Se voi vi mettete da cheerleader, mi iscrivo alla competizione, anche se arrivo ultimo. Anche se
2: A po',
1: non riesco
2: mezza parola,
1: a
2: Bruno, mezza parola, settimana prossima siamo lì noi.
1: Comunque, per farvi capire l'importanza, ci sono brand dietro che sponsorizzano come La Sportiva, Wild Country e Vibram, cioè proprio
0: Ah,
1: brand di
0: ok,
1: livello
0: pezzi grossi.
1: internazionale. Esatto, pezzi grossi. Però, come dicevo, il festival non è solamente scalata, è anche varie attività outdoor, legate anche all'ambientalismo, all'ecotrekking, al running, allo yoga, alla slackline, cioè
0: Chi più ne ha
1: veramente
0: più ne metta
1: abbiamo.
0: proprio, un putpurrì.
1: Soprattutto un purpurri di natura e di bellezza e di aria pulita. Quindi ci sarà poi cultura, musica, eventi nei villaggi intorno, cioè proprio parliamo di un festival veramente importante per chi è interessato all'arrampicata e anche per chi non è interessato ma ama, diciamo, la natura, il verde, e condividere giornate in compagnia all'insegna realmente solo del divertimento e del relax, direi che è perfetto.
0: Va bene per tutti, quindi diciamo.
1: È super sostenibile come roba, è un festival brandizzato sostenibilità, quindi
0: Ottimo, ci
1: direi che è
0: piace.
1: da fare. Ragazzi, la canzone infatti che ho scelto per legarmi al festival in questo caso è Climbing Up the Wall dei Radiohead.

0: Allora, vedremo se con questa, non lo so, con questa canzone ti ha convinto ad andare, Vito.
1: A me Bruno mi convince sempre, cioè poi
0: Non c'è bisogno
1: solottoni
0: della
1: con il Radiohead
0: canzone.
1: sicuramente.
0: Ti
1: Però
0: ha conquistato.
1: da provare, è un nuovo sport da provare. Io ho provato giù il wakeboard. Bruno, l'hai mai fatto wakeboard?
2: No, non ho mai fatto
1: Quello
2: wake.
1: dove vieni trainato dalla barca e tu devi cavalcare l'onda.
2: No, non l'ho mai
0: Diciamo
2: fatto.
0: un po' diverso dall'arrampicata, però.
1: Però è uno sport, è sempre uno
0: Esatto,
1: sport,
0: vi venite incontro, uno prova uno, l'altro prova
1: esatto. Ci
0: l'altro.
1: alterniamo, Bruno.
0: Vabbè, ma direi che possiamo cambiare completamente registro e per l'ultima volta, oddio, non ci avevo ancora pensato, per l'ultima volta apro questa rubrica che è teatro on stage. Come detto già per la scorsa puntata, ripartirà tutto a teatro da ottobre-novembre, quindi anche quest'oggi vi porto alle Fonderie Limone di Moncalieri, dove continua il Festival Torino Danza Festival del 2026. E ho trovato questo spettacolo che è molto particolare, si chiama Secondo Quarto di Luna. E come tema centrale analizza appunto le fasi lunari, la ciclicità biologica, la trasformazione corporea e la trasformazione luce e ombra. Quindi diciamo che tocchiamo il metafilosofico qua, non lo so, però era molto interessante. Ho scoperto che il secondo quarto, nella simbologia astronomica, rappresenta la fase di luna crescente, che quindi va dal primo quarto al plenilunio. Simboleggia però proprio l'accumulo di energia, la tensione verso il culmine e l'espansione. E lo spettacolo vuole proprio cercare di tradurre questo passaggio e lo fa in una coreografia che parte da dei movimenti che iniziano appunto lenti e molto contratti fino a delle esplosioni corali dinamiche. Quindi diciamo che vediamo questa evoluzione della Luna, la vediamo proprio in questa compagnia di danza. E inoltre viene sfruttato molto bene l'allestimento alle Fonderie Limone perché si utilizzano quelle che sono le altezze e i mattoni a vista dell'ex complesso industriale, integrando dei tagli di luce al tungsteno, e quindi questo contrasto già suscita particolare effetto, e appunto dei fasci freddi per simulare quello che è il riverbero lunare sulle superfici grezze, quindi quello che vediamo essenzialmente nelle notti d'estate. Ciò che mi interessava anche era questa, cioè la partitura elettroacustica dello spettacolo, include delle frequenze molto basse che sono state registrate apposta e campionate da delle interferenze radio reali, studiate per far risuonare fisicamente nella cassa toracica del pubblico e dei danzatori. Io sino a prima di arrivare a questa parte della musica mi aspettavo una roba un po' appunto introspettiva. Adesso non so perché mi sono immaginata un rave quando sei sotto praticamente che ti vibra tutto. Quindi diciamo che nella mia testa abbiamo un attimo un po' di confusione, però non lo so, potrebbe essere veramente interessante. A me fa sempre, cioè mi piace molto andare a vedere gli spettacoli di danza, perché con il corpo appunto i ballerini sono in grado di trasmettere forti emozioni, e qui proprio che si parla di accumulo di energia e di tensione verso il culmine, sono curiosa di vedere proprio questa evoluzione da movimenti lenti a esplosioni appunto di danze corali. E una cosa molto molto particolare, ho scoperto che i costumi di scena sono stati realizzati con dei tessuti che sono termocromatici e essenzialmente quindi sono fotosensibili, oltretutto, quindi cambiano sfumatura e riflettenza in base al calore corporeo dei performer e ovviamente all'angolazione dei riflettori, a come le luci rimbalzano su questi costumi. Però mi sembra una roba assurda, cioè non ho cercato immagini proprio perché voglio essere stupita, però immaginatevi questi, non lo so, mi sono immaginata dei ballerini vestiti con queste tutine che partono magari blu e si muovono lento, e mano a mano che si muovono il loro costume stesso cambia colore e non lo so, è come se appunto gli si cucisse addosso mentre loro si muovono e quindi si scaldano, l'energia viene proprio trasmessa fisicamente al loro costume, e proprio come diciamo prima sull'accumulo dell'energia, questo costume cambia colore, presumibilmente diventando sempre più caldo, sempre più rosso, non lo so.
2: Dirò una roba un po' fuori contesto, però non lo so, a distanza questa tua descrizione senza delle immagini mi ricorda dei Power Ranger che fanno.
0: Allora, spero che sia un po' diverso, però non te lo posso assicurare in realtà.
2: Non lo so, questa tua descrizione mi ha ricordato questa immagine della mia infanzia, dei Power Ranger che combattono e saltano e fanno variazioni cinetiche
0: che accumulano energie, esatto. Bisogna andare a vedere, bisogna andare a vedere e scoprire, perché così è l'unico modo che abbiamo. Però abbiamo parlato di danza, abbiamo parlato di Luna, io non potevo che mettervi quest'ultima canzone, che spero conosciate, perché questa è veramente famosa, se la conosco io questo è tutto detto, si chiama Dancing in the Moonlight dei Top Loader.

0: Dai, ottima canzone, anche per un bel lento, sotto il chiaro di luna. Bella, bella.
1: Bella, questa è bellissima, a me piace pure tantissimo. Ma a te, Bruno?
2: Poi la sentite questa melodia un po' malinconica che dice chiusura, chiusura.
0: Guarda, no, non ci pensiamo, tienici ancora compagnia quest'ultimo pezzetto di puntata, che qua c'è ancora qualcuno che ci deve qualche risposta.
2: Ma perché siamo arrivati all'ultima rubrica e l'ultimo meraviglioso quiz per Vito.
0: Vediamo se ha studiato.
1: Io ci sono, Bruno, io ho studiato. Lo vuoi fare adesso?
2: Lo voglio fare adesso.
1: Allora aspetta.
0: Ok, ecco, adesso ora sì che puoi.
1: Ora lo vuoi fare, Bruno, ora puoi parlare.
2: Lo ripeto per i nostri ascoltatori, per i nostri amatissimi ascoltatori. Come dicevo, il nostro quiz parla del Rubatà, lo storico grissino torinese che vanta tra i suoi più grandi estimatori, tra quelli storici, un famosissimo personaggio che si faceva spedire regolarmente questa prelibatezza sabauda, che addirittura da ribattezzarla i piccoli bastoncini di Torino. Le tre opzioni che ti ho votato prima sono il re Luigi XIV, re Sole, che li impose come sostituti del pane alla corte di Versailles per via della sua rigida dieta. La seconda, Napoleone Bonaparte, il quale istituì un servizio di corriere postale espresso dedicato. E la terza è la regina Maria Antonietta, la famosissima, che ne ordinava casse intere da sgranocchiare durante i suoi ricevimenti privati per contrastare la noia dei lunghi protocolli reali. Tra queste tre opzioni, Vito, me ne devi dare una.
0: Quale accendi?
1: Allora, così impulsivamente, Re Sole.
2: E mi dispiace, perché quest'ultimo quiz lo hai perso. Ci siamo mantenuti la nostra amicizia, perché quello giusto era Napoleone Bonaparte.
0: L'ha palesemente fatto apposta, non voleva perdere.
1: Non volevo perdere l'amicizia con te, Bruno, perché sei un amico vero.
2: Ti sei innamorato di me, esattamente come fece Napoleone del Cristino, diciamo. Infatti Napoleone se ne innamorò durante le sue campagne in Italia e per fare un piccolo excursus sul famosissimo Grissino, questo è stato inventato a Torino ed è legato a Napoleone come prescrizione medica. Infatti nel 1679 il medico di corte di Napoleone gli diagnosticò un gravissimo problema allo stomaco. Ho sbagliato dato, scusate ragazzi, Napoleone venne dopo, ma questi problemi allo stomaco di mancare digeribilità, quando Napoleone venne in Italia riuscì a risolverli grazie al Grissino. Infatti il 1679, scusatemi, era la data in cui Vittorio Amedeo II in Piemonte soffriva di una salute cagionevole e il medico ordinò ai panettieri di corte di Vittorio Amedeo II di creare un pane interamente croccante e privo di mollica, così l'assenza di umidità lo rendesse molto più digeribile. Come dicevo, Napoleone scoprì questo pane durante le sue campagne in Italia e proprio l'assenza di umidità e di mollica permisero a Napoleone di mangiare i grissini in presenza di un'ulcera gastrica, quindi capiamo anche il livello di importanza medica di questo cibo.
0: Esatto, cioè non è solo buono.
2: E fa anche bene.
0: Esatto.
2: Infatti Napoleone se ne faceva spedire diverse casse proprio dedicate a sé medesimo direttamente da Torino nella capitale francese. Come dicevo prima, li chiamava i piccoli bastoncini di Torino e tentò anche di trasferire a Parigi alcuni panettieri torinesi, fallendo. Comunque vorrei lasciarvi come ultima mia quote con la frase in francese di Napoleone, così da farci le ultime risate. Infatti lui non li chiamava i piccoli bastoncini di Torino, ma li chiamava le petits bâtons de Turin.
0: Mi sembra pronuncia eccellente, qui nessuno ha niente da ridire.
1: Chapeau, questo posso dire, Bruno, chapeau.
2: Grazie Vito, abbiamo chiuso benissimo.
0: Siamo arrivati veramente agli sgoccioli, purtroppo. Questi sono gli ultimi secondi che passeremo insieme.
2: Willy ci ha accompagnato durante tutta la nostra produzione. Esatto.
0: È vero, è sicuramente stato un must have Willy Peyote. Prossima volta che torniamo in radio lo invitiamo qua.
2: Torinese per eccellenza.
1: Ragazzi, è finita veramente. È stato un bellissimo viaggio. Bruno, di tu qualcosa di conclusivo.
2: No, è stato veramente un piacere. Spero di poter parlare nuovamente ai microfoni di Torino Free Time, o prima o poi. E spero di poterlo rifare con voi, anche se le tempistiche.
0: Mi viene da piangere.
1: La lacrimuccia è scesa, Bruno. Dai, non fare così.
0: Dai, allora diamo gli appuntamenti per l'ultima volta. Vi invito a seguirci su Instagram alla pagina polito_ondequadre, su Spotify ci trovate come Torino Free Time, scritto tutto attaccato ogni martedì alle 16, e sul sito ufficiale www.ondequadre.polito.it ogni martedì alle 14 e poi in replica alle 20. Quindi come sempre non avete scuse.
1: Ciao ragazzi, è stato un piacere.
0: Ciao ciao.
2: Ciao, un abbraccio.
3: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
4: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
5: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
4: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
5: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
4: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

telegram dropped from my hand. She was all I had. I just don't

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

0: www.grandequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Sta. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina Polito underscore Onde Quadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.